0: che sei preso nervioso, volta na. Ehi. Hey. Oh my bok.
1: Nočni program. Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.